bene. Te che so mia, te che so mia bene. Te che so mia, te che so mia bene. Te che so mia, te che so mia bene.